porque te traes con memoria. Si no le contesto pronto, yo me canto con yo. Yo me canto con yo.